0: Yamiga manan bort.
1: Erano tre fratelli pescatori, con una mamma nera ed una barca bianca,

aiuto in tutto quell'orrore. Chi rischierà la vita per salvare la bionda forestiera? Chi sarà? Chi sarà?

Chi sei e mi chiedo perché i baci tuoi vorrei tutti per me. Bambola morbida, perfida e languida, vivo per te, son pazzo di te.